好多人成日都讲啦，通常嗰啲遮都唔系用烂嘅，都系整唔见嘅。咁你有冇试过收过遮作为礼物呢？你嗰啲遮系自己买嘅定系随手攞人哋嘅咧？